0: Okay, fam. 101.7.
1: Minyan kopani. Anita. Nyame kanisa. Mama mikre. Niachi.